Venezia, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio che all'incognito

Date alla mensa e dagli auguri, ignari delle insidie, i pastori partiranno lieti, alcuno li seguirà da lungi, usciti appena della città le porte.

chi mai non stupirebbe a tante repugnanti fra loro diversità? Osservo in te, ti veggo e temo, e sdegnato e lieto e vesto negli stesso momento. Accogli amico i figli di Giacome e poi confuso parti da lui. L'inviti a mensa e intanto ordini insidia ad ogni lore.